0: papà impiego palà, metteci lingua che sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego palà, metteci lingua che sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego palà,
1: sa mamma impiego palà.